cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua

pensieri all'incontrario va. Sembra quand'ero all'oratorio, con tanto sole tanti anni fa, quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiar. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete perché

senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno